lokho. Nimaye munandi longa ndatani. Ndatani. Ndatani. Nibalandi nazo niwa ndatani. Ndatani. Ndatani. Nibalandi.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Timomueni apancoma, apondi pedidi. Di pedidi. Di quanise, passangira, anzato agumani cambutu zoku siena siena. Zancati, nakunja, quaino provincia e a Sofala. Apo, timi zebano. Nati ndi chemere shamwali anga wiri. Tikwanisi kuchedza pang'ono. Mbwe chinamala ndzidzi ubodzi wa mumbu. Tichedzi ine mbuya nyakwawa na mbuya Tiago swati tipombala. Pafato mevunza pangono wa dzukulu wanga hapa tuwele kuti hakwanisi kundisanyira mtokodzi. Toma ya Musa pangono manungo. Tepa tukufaku imba kwa nso kapa wa soku jmulkila.